0: Cap, le vuoi pedire, bribare così lei, che ho fatto per voi, saluto di coccia di dietro.
1: Stavo con la temperatura, panita, ubicate. Un programma serio.